0: boom dal basso. Io sono Zacco e stai ascoltando Explicit Contents ogni venerdì dalle 7 alle 9 su Radio X.
1: Explicit Contents, motherfuckers.